0: E non via ora che terminasse che la cerimonia, do padre. Quando che saimo là fora, a cariole stava là sperando e stazionata, infeitata una frente da ingresa. So non gostei che pindurare un monte della tigna de cerveza. Non sei perché, so se querio me samar di ciucherra.
1: Ah, ma io tamen non gostei che cominciare a giocare a rosa insieme a Deo e do Beppino. Una susera che sto vendo, una falta de poca inducação mesmo.
0: Io so sei che peguei a cariola, quasi non aveva insieme, us pisca pisca piscando a toda disparada, a cariola cantando peneu. Eu, a Genoveva. Então saímo que nem dois passarinho contente, cantando para a nova vida que estava começando.

Carissimi ascoltatori della radio Amizade FM 107.3, è il programma Avanti Ancora Italiano. Tante musiche e ciacole di far crepar la panza de ridere. A presentazione, Nelson Mesomo, Giacondo Vanzella, Ademiro Vassoler, Armando

Scominzi adesso nella radio Misade 107.3 FM e il programma Avanti ancora Talian, far mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frotole e la musica italiana dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3.

Chi si toti che non te parla pi la lingua dei tononi. Avanti ancora Talian. Radio Amisade 107.3 FM.

0: Buonasera, buonasera. Poi il giorno sede maio bel che tu sia, no? Entri qua, scomissiamo il filo Talian qua insieme con la turmetta per contarsi le storie e far come la nostra gente fea di anni in drio. Quando i secate allora i ciacolava e contava su storie, e sol parlare della vita degli altri no, né? Ma poco quel. Depois era la parola sora il lavoro, sora le, come che andea la rossa, come che veniva sul miglio, come che gacata sul furmento, eccetera. L'era così la storia della nostra gente, quando i fea il filò e se la contea e si stufea mia, de volte passea 2 o 3 ore sol ciacolando, ma gli italiani erano neanche buoni di parlare quasi, né? L'era roba di neanche credere, tolea la parola degli altri. Ma no, altri qua, allora, te a Radio Amizade FM, Davi Canabarro, per il Brasile e il mondo. Chi vuole accompagnarti a radio, chi si andrà a accompagnare, tutto bene. Chi vuole vedere le belle facce qua, anche del Facebook, può accompagnare quel che parliamo e come femo qua. Quante gli apparelli qua davanti, per mandare la nostra parola per cui chi si andrà a ascoltare. E anche della internet, allora che c'è tante maniere di accompagnare il nostro filo e non altri che magari sino il piacere degli italiani di avere tutti gli altri qua fin le 9 e se può aiutare anche mandare su qualche cosa qua per non altri pararle fuori. Allora buonasera a tutti e stai qua con noi altri fin le 9, né Armando?
1: Ecco così, allora buonasera, dico anche a me. Mi dicia salve passare, se Dio mi mandasse saluti, mi ritornai qua a fare il programma insieme con Valtri. E mi sono qua, fa il programma, fin le 9, non ti mettiamo paia qua. Secondo.
2: Buonasera, dico anche a me, grazie a Dio siamo tornati in drio un'altra volta. E fin alle 9 siamo qua, fando compagnia a Valtri e con compagnia vostra di tutti gli ascoltatori.
3: Buonasera, dico anche a me. E secondo che ho parlato di filò con i cristiani, ma ti ho sentito una cosa più importante.
0: È
3: la prima cosa, sarà che va a piovere?
0: Ah, quella sì.
3: Che sole qua e va quanti di avanti.
0: Sarà che fa freddo?
3: Fermo invito che sti qua con altri a fare il filò anche stasera.
4: Buonasera, sto con noi tutti quanti qua della radio, tutti quanti che ascolta, come ha detto De Niro. Sarà che va fin quando il sole. E dice che ancora sarebbe questa una pioveta e anche di man. E dopo vi dico che va essere quasi che settimana intera, per quel che è Dio del sole
3: e medo freddo, né?
4: Adesso vedete che dai 20.
3: Le ultime notizie che comise che lì, non so se.
4: Ma io devo dire che dai 21 ai 25 lì il biscio pega, che è quello.
3: Piova.
4: Freddo.
3: Freddo.
4: Freddo più forte di quel passale. Secondo quel che dice, ma vediamo José e i passerini.
3: Fa tanto il barullo anche lui.
4: Ha detto ancora l'asino là? Il Shaggy?
3: No, che là il sapeva di piedi mentre lui disse. Come destro?
4: Se quella si manifesta,
3: sì.
4: Ma la natura la spiega subito, no? Te può stare attento a formiche, mignocche, principalmente mignocche. Se muove,
3: se muove,
4: poi sapere che viene a piovere.
3: Ma io scambiare di posto.
0: I ga parlano qui di mesdì, dell'effetto del Niño. L'endrio muoversi.
4: Io fare un po' di paura, secondo le previsioni.
3: Ma so che ultimo tempo mi pare che io fare un barullone di pide qui che volaria.
4: Tomare che sia manco di quel che dice.
0: Sì, ma te sai che può essere la previsione che sia, ma per altri fattori, né, che si desvia, va dall'altro posto, né? Se il vien par di qua, vien, e se no va a quell'altro posto. Ma che se la previsione del Niño lì, viene di più piova, ma più in su, non solo qua del Rio Grande, più in su.
4: Ma detto quell'altro, è un problema, se col mio subestimalo.
0: Tocca. sta su qua recce.
4: Detto qualche volta che ha barufal un grandon e un piccinin.
3: Piccini.
4: Quel grandon che sia ti per me non ti si problema. Piccinin così. E che ha ciappato stesso lo. Sì. Non ti puoi subestimare il nemico, né?
3: Il nemico.
4: Viene con tutto.
3: Sì.
4: No. Se te fa dire che lui non ha coraggio, l'ultimo mostra che lui non ha.
3: Ichina, è vero.
4: Non è mia, non da mia per facilità.
3: No.
4: E dice che prespette piccere quello che
3: vede. Principalmente, si sa conosce lui.
4: De volte,
0: c'è un quel più piccolo, quasi sempre l'è più svelto di quel grande.
4: Sempre.
2: Se vuole vedere.
0: Sì. Più facile, più difficile, catarghe e le recce, ne darghe una sbella.
3: Tutti quei piccei i più baruginti
0: anche
3: può fare gavardo d'un can,
0: è un cagnetto piccolo
3: e quel che provoca brighe di volte che il can più grande brigare, ma è sempre il primo
2: e quella fa avere lui sempre si scappa fuori
0: lui, qualche buso lui si sconde
3: sì.
0: E no, altri brigare
4: è una roba di un pecchino lui sa che non grande grande davanti lui lo incara
3: e lo incara
4: ma se vede il pericolo che volta il culo smorza che l'asso sì. Va bene questa storia
3: è vero
4: le sapienza del pezzoletto smorza che l'asso di Dio stu ma lei è così tu, sì, la natura che ha un grande esempio ma per questa storia lì di questo problema della natura tocca stare attenti naturalmente mese di settembre ottobre è sempre meno pericoloso
0: perché quel che ha detto la previsione la piova sarebbe mia buon'ora la più tardi di settembre
4: settembre ottobre
3: settembre in vanto
4: il problema è che io devo dire che la mia sol piove che per le conseguenze di essere tanta piova nuvole grosse ora viene
3: vento
4: sas tempesta e altre cose insieme lì che è il pericolo il più grande mi sembra dico il pedo pericolo per la nostra regione qua allen da piova sicuro ma non c'è molto l'alto sì. Il problema qua di pille ventanie se arriva da d'alto si va da poco distante da qua ma da alto te vede che strassina fuori tutto e non c'è un esempio poco tempo qua si di acqua cosa che deve andare
3: sì,
4: ora
3: sì.
4: C'è pali bandai le sore lì da città lì del silo lì finì fuori tutto sì. Non sono lì, in altri posti.
3: Ah, quando le è un tornado, onde che il passo il fa sul tedeone.
4: E che le micro esplosioni che dice, che da volte il modo che ciappa, è come se fosse passare un macchinario lì che finisce fuori tutto. Ma a stare attenti, avete detto un prevenito vale per due. Mandiamo sto conosco tutti quanti qua della nostra regione, i nostri compagni che mi aiutano a portare avanti il programma. Qua sempre col mercato famiglia, qua l'antico mercato Agrigiati. L'appoggio culturale della Segreteria Educazione e Cultura della Vicanabaro, il Banco Sicredi, il posto 35 di Milton Dalagnola, la farmacia mais economica la Dasmenina, la GIG presente della Genia Chico e Battistello Comerse Cereais lì a San Biasi, ossia qua a Canabaro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia e Protasio Alves. A tutti quanti un struconasso, auguri di una buona settimana, ma siamo il fine settimana. Vaita con l'altro, ma domenica si comincia un'altra settimana. Dimane una festa grande, importante. Dopo lo arriva a spiegarlo meglio. Lo richiede Pidarente, Giacondo e compagnia lì. E il quartetto lì che è Pidarente della. Cognosce di Pia.
3: Santi.
4: Guardi che avete più esperienza.
3: Sì.
4: Mi so più dove. Io ancora so di andare a dottrina.
3: Bianca.
2: Signore. Allora capiamo così.
4: Ma cada uno.
2: Se ti insegna mia, ti spiega mia bene, chi ne spiegano altri?
4: Ma
2: dite io che sa là che spiega.
4: Cada uno ha so ciaretto, lo bisogna che c'è che a bampetta intaccata, ma che sennò la storia quella come che da Virgin là. Andate a comprarsi l'olio, si imbauca un pochettino già senza olio, si morsa candela dopo. Ora sì, se c'è un pezzo scuro, se strabuca casca il buso te mangia che te con l'altro.
3: Vero.
4: Ma non ci andiamo avanti, tu sei qualche chi che vuole aiutare a fare il programma lì, nel latte zappe, che le zappe dice il nene magro. il 984352490 e anche che nel fisso, se vuole ligarti al 3351 1277, o anche scompartire il video e mandare cadetti là, come che ne becchi i nostri compagni di sempre in compagnia Lucky e a becchi di Reccia, Occio e Anima lì taccati, eh? Armando, ti che ti vedi pulito là?
1: Non dove che sei?
4: Guarda lì là.
1: Guarda, Riccardo Previati Bertone.
4: Tirti più davanti il microfono là, che allora tutti ti ascoltano.
1: Perché sei distante, va, non da mia, no? Uh-huh. Riccardo Previati Bertone ha detto buonasera, buonasera anche a te, Riccardo.
4: Uh-huh. La sua sorella in Monti.
1: La sorella in Monti là. E Luis della Vecchia, buonasera, un strucone a tutti gli altri di San Juan do Sul, Santa Catarina. Guarda sol che bellezza, un struconasso anche a te, Luis. Guarda qua, Elineis Valmor Valentini, buonasera a tutti di Medianera Paranà, guarda, soldi di Medianera.
0: Paranaense. Mi distantetto, no? Sai che mi sono stato di stare in Medianera.
1: Può passarmi là in Medianera?
0: Mi sono stato un anno là nella città, nell'avenida Brasilia.
1: Che bellezza, no?
0: Laurea là, gosto cominciare la vita là.
1: Che bellezza. Valmor Cittadini, buonasera, bravissimi italiani, un strucone a tutti. Qua di Freddetto, quasi Freddetto, anche loro, balneario Rincon Santa Catarina. Qua anche Freddetto un pochettino, ma
3: qua per non attrapagliarsi, Armando Ghinemo, paro avanti qui che sta in drio, qua per dopo
4: giusto
3: abbiamo qua il vinso burrato. Adesso a passo fondo te lo conosci?
1: Sì.
3: Strucco il naso vinso. Tutto giusto. Sta Riccardo Pigliato che per avanti, no?
1: Sì, per avanti.
3: Luis della Vecchia che mi allinea per morire. Nadir Marini Vassolari ascolta anche quello.
1: Ti conosci Nicato quella? Un pochettino.
3: Ghiamo Chico Mugnon, sempre poi, ascolta
1: sempre
3: anche lui.
1: Appunto anche
3: grazie
1: lui.
3: Chico, strucco un naso.
4: Chico.
3: Per avanti.
1: Lei marca dentro. Ade Gramado, buonasera, buonasera anche a te, a lei.
4: E freddo anche là, marca denti o che? Qua 14 gradi è macchina di marcare.
3: Valmir Cittadini, che per avanti?
1: Sì.
3: Da avanti.
1: Filomena Ademir Zucco, buonasera a tutti quanti. Se arriva il tempo che e graie se un uccia, tungaio di una pianta per
3: scaldarsi,
1: così è vero, così tutti
4: i
1: fa così
4: parla di Anu, non è che chiamiamo Anu qua, grazie.
3: Signore
4: giusto di me la sua a San John d'Ortega.
1: Gesilda Parisotto Piton è parente di Nelson questa qua.
4: Zia.
1: Tu visto, ma ha detto buonasera a tutti, buonasera anche a te, Gesilda.
0: Guarda qua il John Orso, là di Formosa del Sud. Ma guarda, questa settimana mi ho cattato con tuo fratello.
4: Tony
0: Orso, maritate anche lui, è contento, quale sempre è contento.
2: Beh, Tony, disgusti chi non mai.
0: Come anche lui, guarda.
2: Quando... Sempre un'allegrezza.
3: E soprannome Orso.
0: Orso. Sì,
3: è un ditato che l'hai fatto l'orso.
0: L'ho fatto l'orso, ma mi catto.
3: Dire che ha fatto su straghi.
0: Mi catto, Valdo, che i tuoi bisnonni là in Drio. Era tanto cattivi allora. Ma altri no, ma lui no, lui c'è gente che calma.
1: Pazienza.
0: Tanta pazienza lui. Mai qui là i vecchiotti di una volta, micato, mi caccia fa il nome di Orso, perché erano medi cattivi.
3: Certamente.
0: Ti puoi mettere su là se ti ricordi, vedi se era cattivi o no.
3: E ha fatto l'orso. Espressione che calina.
0: Una volta qua, Orsi che era mia qua. Sol diceva invece l'orso formigarol. Che sai cosa che l'era? è l'orso Formigarol.
4: Ah sì, sì.
0: Sapeva cosa che era?
2: Non
0: so. È il tamanduano, in brasiliano.
3: Il
0: metteva la lingua la rente. In maniera formiga.
2: Formiga. Io dopo quando vedevo un coso si sentì in mezzo a strada e stia là che manca.
3: Aspettava dato un abbraccio.
2: Chi fa ora la carri da Dio.
3: Poi i tamanduai, i banderoni, che sono miei, che sono qui piccoli.
0: Ah, ne ho visto la del pantano.
3: Ma tu sei da Dio del Matto Grosso, e anche la sua ora, mi metto capin alto così, te la qua a mezzo metro
0: sì.
3: Per fuori,
0: sì, cammino. I sei grandi.
2: E là quando che piove, se li mette a coi cima testa, i sei guardi.
3: I sei guardi,
1: Mi c'era là, fin dell'anno passato, un altro anno.
3: Sì.
1: Un rivale, rento, rento no, ma lì di rente casa sempre.
3: Un banderone chi là.
1: Banderone chi là. Ah, lui sempre, io.
3: E formiche, formiche. Lui formiche.
0: E te sai che le protegge questo, no? Se qualche don coppa, si incomoda. Poi risponde con il processo, non è che lei
4: da qualche beccioletto ancora
0: preserva, insomma, è che chi ne pochi ormai, no?
4: A questione del medio ambiente lì, delle bestie, se te copa una bestioletta o te la maltratta, è un crime.
0: Ma la storia del cagnetto lì che date la TV. Ma bestiolette tocca attendere, se te vuoi bergle,
3: proteggerle. So che
4: la mia può fare sensazionalismo.
3: No, e volerei che proteggesse anche la gente.
0: Sì, anche la gente di pincora, ne?
3: Perché gli arrivarono un limite che un colle più proteggito una bestia do che una persona.
2: Quello è giusto.
3: Vorrei che due cose lo rendesse avanti.
0: Ma depende una persona.
4: Cada un tuo
3: supporto. Sì, depende una persona.
2: Perché una bestia
3: se un colpo un altro.
4: Ma perché di volte mi tendo ben a bestioletta, ma chi mi arriva da rente mi assomigliante che tu?
3: Io moro dopo a testa.
4: Se posso ciavare quel Carmando qua che sotto, il secondo e compagnia.
0: Ma tocca rispettare la natura.
3: Sì,
0: la natura, qui che capita, ne? Per rispettarsi, ma di più che il principale è la gente umana,
3: l'essere umano.
4: Mi sempre dopo, dico, se ti tocca coprire un ragno, ma coprilo di colpo. Non fa che male a farlo soffrire. Perché la bestia neanche una e la sente male come stessa gente.
3: Principalmente i ragni gesurdi.
4: Sì, e orbi anche i diti. Senza gambe dice che si sono sorti.
3: C'è la storia del portoghese che ha fatto a peschire con un ragno.
1: I bestioletti fa male solo se ti va aderente o gli si sente mese.
0: Ma la mia assai.
1: Ma la
4: difesa della.
1: Se no, allora.
4: E ti mostra i denti perché? E ti avvisa, non vengono.
3: Non sta bene.
1: Ah, i cani sì, non vengono da rente.
4: Ma quasi tutti ti mostrano i denti. Guardi una raposa.
3: Sì.
4: E la ti mostra subito cosa che ha a difesa della.
1: Sì.
4: Mostra il ferramento.
0: Ma le bisse no, è solo la cascaveia.
4: Ma normalmente.
2: Nei cura bisse che dà il segnale. Nei cura bisse che dà il segnale. E nei cura?
4: Ne altri sì.
2: A dita.
4: A Urutu anche e la fa un tremor. A Urutu anche.
2: Chiara quella fa un barruio.
0: Quando vede che si è ammiassata.
4: Mico vedo altro di un violero de viola proprio quel che sono a viola caipira il gal scioccaglio della cosa in mezzo e corde
3: e corde
4: allora fa il
2: sono ben differente ben
3: guida che è ancora la casa in un de nove anni
4: mica l'ho visto anche me
3: e là te lo viaggio
4: e te lo senti distante te lo senti ben distante. Perché si usa una cosetta fiacca,
3: Sì. E onde che la canta il ghiso?
4: Guardalo, che
3: no. Non te se le qua, là, onde che sia. E non ti distingui mio onde che c'è giù.
2: Ma dite che tutto il bordello che fa il ghiso là, è una cascavella. Sta gente che ha aperto il gagnante rento.
3: Chi è che?
2: Gagna niente rento.
3: Ma gli tutti chi hanno i soldi e la batte chi hanno là.
2: Tu sai che torno là perché
3: Che cornetto là sa qua è le soltole.
4: Ma le, come si dice, l'allerta della. E dice che qua là e là se te pesta dentro del suo territorio e fa di scappare. E la da botta e dice che di volte è fulano che casca per sopra ancora.
3: No, ma quello è il rutto.
4: Urutto.
3: A Cascavella è la racca nostra. Volta lì.
2: Solo perché è ghiso, ma se no.
4: Gli mandiamo strucco a legno frosi, la do qua giù. Ha detto che cadà una brina, la do fredda, ma neanche con paese sciù.
3: Neanche con paese sciù. Allora.
4: Ma è da che freddo. Mando un strucco a tutti quanti qua, da radio, anche quelli che ascoltano, i suoi amici. E vuole ascoltare la musica Bella Violetta. Bella Violetta. Cos'è le violette? Violetta.
3: Un fior.
4: Guarda, detto che belle che violette. Bei fiori.
3: Fiori.
4: Come stiani. Dice i bei omi. Che ne erano i bei omi piantati la casa vostra, no?
3: Ieri, com'è che ieri? Belli.
4: Bei omi.
0: Bell'uomo.
3: Bell'uomo.
0: Bell'uomo.
4: Bei omi.
0: Dai uomini,
4: se non viene dai bei uomini casa tocca piantarlo bei uomini
3: la
2: casa che ne usa
3: stai cava su tutti
0: e cava su il resto
3: cava su tutti
4: e come
2: la casa dentro casa che ne un solo anche ma là fuori che ne un paro
0: bei uomini
4: come quel che dice che tocca avere dice che casa tocca avere un cane e un gatto nel manco. Perché se dice me gat, le perché è nel gatto.
3: E gatto.
4: Se chiama de brutto can, le perché era il can.
3: Chi era il can, no? Ma non è pobriga son qua.
4: Detto che brutto can là, me gat per rubinare cose, ma porta colpa il puro can, no? Allora dobbiamo ascoltare la Bella Violetta e dopo diremo ai ragazzi del ragazzo avventurero, allora che mandiamo questa qua. A tutti i tosati, giovenotti, eh?

minutos, até aí. Esteja atente com a Inter Rádio Amizade FM 107.3. No programa Avante Ancora Italian, quem pare presto anche Valtre a parlare la lingua dei vostri nonni, il italiano.

0: eccolo che ho sentito, che bella suonata una vecchia canzone italiana, una radio che suona lontana, in altri paesi siamo lontani di altri, ma da rente di Arquanti, a tutti quanti che giunto a fare il programma un strucconasso da distante da rente, anche l'allencarlo là della Lagoa Vermelia, che ha detto che sta tutto a posto, tutto insieme, tutto legato, che ha detto il volo, il filtro, con un pochettino ora suoniamo anche al lupo a tutti quanti là dalla Lagoa Vermelia da Ciusa Rossa. Valti qua da nostra regione che vuole petrolio là in colonia o vuole venire abbastesse qua da Vicanabaro lì del posto di Milton il posto 35 per Valti abbastesser o che meno il petrolio anche là in colonia se vuole del 996 3287 42, il telefono del posto 35 e anche qui che passa qua della RS che vuole fermarsi lì per ben attendere e avete quell'altro da passare in acqua te il parabrisa te il lustro, fa un lustro e dopo andare un buon viaio strugonare tutti quanti là del posto 35. Il banco Sicredi anche che lì è un banco per far un sicuro, se parla prima lì dei temporai l'importante è anche avere un sicuro che le mie tan caro per fare un sicuro di una casa, di un padiglione, delle macchine, soldi e soldi sempre, ma te sa che quando il tempo è giusto a me anche il patrimonio resta in rischio d'oltre. Fare un finanziamento anche per custeio o investimento per le rosse e Valti che vuole anche partecipare lì della campagna di captazione che loro ha di quei metti via un po' di soldi che per una riserva per famiglia anche concorre a più di 1 milione di premi in tutto il Sicredi, Biraiaras, RS e MG adesso perché le Rio Grande sulle anche a Minas Gerais e le potete ligare al 3355 9204 e il banco Sicredi. La GG presente squadra Vicanabaro della Genie Chico Valti che vuole comprare un regaletto per la mamma che ancora là in tempo un po' amorosa che il mese di maggio è anche il giorno del noive de morose, no? Dopo mese che viene allora viene il dì di morosi
1: mese che viene morosi
0: ma
1: questo mese ma è un mese di mese, casamenti
0: ma anche è un mese da noiva
1: noiva ma pochi noivi si vive in cui
0: passa tutti diretto dite qua passa mucciai, diretto passa diretto mucciai. Va per quell'altro stagio là e fa neanche più test drive neanche com'è che lei stagio non fa neanche più stagio
1: i corsi che se fa una volta non fa più
0: e il telefono da Genie Chico Mandela che ne è tutti i mestieri per la vostra famiglia del 981030333 e il Batticello Commercio Cereali squadra Vicanabaro Moliterno Casca Andrea da Roscia e anche Protasio Alves per ben attendere la gente che ne è anche il telefono del Lori l'altro è il 999501020 parla col Douglas o Valti che si cliente potete chiamare anche il tecnico che è il venditore della vostra regione Valori attende che lì che dell'epoca anche di piantare su becche formen venna e altri prodotti e fare trattamenti mette calcario mette adubi e parecchiarsi la ureia e anche tu quel che occorre per fare una safra d'inverno ben fatta non mai adesso con le previsioni di tanta piova dell'inverno allora bisogna stare attenti per non malasse il formen perché se non da mia formen bon anche il pan resta più caro per non altri mangiare come mi che mangio pan come una bestia allora mi costa caro anche per me allora che tomare che dà il formen che dà il prezzo buon anche e allora il battistello che attende in tutta la regione nostra qua la farmacia mais economica qua da Vicanabaro la farmacia da Smenino al bin davanti al posto di salute e va che aveva il cartonetto del sindacato si soci là aveva dei sconti speciali e anche nel planton 24 ore e vuole fuori di ora se che occorre non stemmi a aver paura che le vi attendi stesso che sono di salute se può mai aspettare del 984485579 e anche nella farmacia popolare della fe la fiscina iscrive che là che ora che avete accesso a quell'altro a rimedio un pochettino più barato o con dei sconti speciali anche al mercato famiglia quando vi canabaro del adesso la famiglia come si dice dalla corte del telefono 981037020 Lori attende anche al sabbi e domenica di mattina verdi cucina carne basta farla incomenda e sempre che potete anche le promozioni di savon, di olio di paste sute e anche della farina Viviana 17 conti al pacco giusto? Così allora qua i nostri compagni che mi aiutano sempre a portare avanti il programma le becche le 7:45.
2: Conterò una di tuo compare chi si era cattai. E mi ha di mandare tu detto ancora che il can là peloso che ti vivi là. Sì. Magnelo ancora uvi. E tra il magnelo. Poi già che tu mi chi ne ho anche mica magna uvi. Dì, ma qua ci paghi qua a cucinare un ovo. E tu ben cotto che ti ricoverai la bocca e piantare in bocca. E che io tenia questa bocca salata, e tu capì mangiare un ovo. E tu provo a fare l'oro lì. E tu non amico fatto anche, metti il mio lì. Se fa un ovo, mettessi in bocca e tu. E tu so che adesso quei cati io mi porta là per cucinare.
3: che è più buono.
0: Mi sapete un che ha fatto quelli di cucinare io ho provarlo. Provare la bocca del cane.
2: Sì.
0: E un dito che una caliena ha fatto un uovo buon mattina buon ora era freddo. Cioè quando veniva su fumanete così dell'uovo e lui là che soffia addosso.
2: E le soffia perché si sfredesse un po'.
0: Paura che l'era caldo.
2: Mi piegate il lecco di Juvi.
4: E va via qua questa bassa.
2: E sente una gallina cantare. Ma il cuore è suito, ne?
0: Ma i fammi a dritti, ne?
2: No.
0: Tolto, per distante. È falsa, ma.
2: Te cazzo, sono scorsi,
1: che lui li fa corrida là. Non sapevi neanche perché.
0: Sarà?
1: Sì, paura che ci sia qualche lagarto di andare a me, io vi pararlo via perché so che sennò chi sopra mi è per lui. Perché chi fa a volte a me da distante?
0: Ma se parli qua di morose, noi vie cose. Chi due che il casal che era Dio la guarda. Farsi lavori dentro casa, e ha di lavare su tappia, mistieri là. E la donna che ha detto l'uomo, mi ha detto la gente parla del casamento e tal, ha detto ma che bellezza mia e ti qua, ha detto di lavare su i mistieri, se vediamo bene e tal, e dice che lei è come un manicomio, lei un,
2: sì.
0: Il matrimonio.
2: Astizio.
0: E ha detto no, lei è mia, vero no? Lui ha detto sì, ma le mie, mi concordo mia. Dito, perché te il manicomio se va dentro matti se viene fuori sani, dito. E te il matrimonio se va dentro sani se viene fuori medi matti.
2: Fuori matti. È fondamento.
0: Neanche a tutti.
2: È come che l'altro la femmina, dito, guarda, dito, se che se deve morire, e l'uomo, dito, ti incatti in altro. Ah, che tu mi sola, che tu non resto mia, che tu mi tocca catarmi in altro. E tu mi hai detto di parare il mesmo casa, il mesmo auto che abbiamo. Ma ha avuto che tu resta qua. E tu, ma è anche mi devi una cama. Ma è nuova che tu dobbiamo comprare.
0: Perché?
2: E a mia roba, che ti anche a mia roba. No, che la tua roba serve mia per lui.
0: E come quello che ha detto i suoi amici. Che ha detto, guarda, che ha detto, se Valti un dice che la mia donna, gli altri due ci brincano, Dio, cucano. Ha detto, parleme. Dito, perché se mi viene a sapere che Valti mi parla mia, ha detto dopo diventa brutta. E ha detto, e beh che Dio ci parla. Niente, che voleva fare promesse in questo caso, che Dio.
1: Ma te quella lì di cose, con il senso che è morto un uomo, è stato viuvo. E la femmina, sa che aveva soprattutto la roba di lui. E c'era un mezzo poveretto là in volta. Ah, dite, stia là giù solo. Ma dite, mica do la roba del mio uomo, dite che lo pare, tutta roba buona.
0: Sì.
1: Allora c'è da portare roba là. E allora i suoi amici, dite, ma che roba che te hai ciappato, dite, che la te ha portato là, dite, tu pari tu mia, perché roba? Ah, dite, roba, dite, che è di un morto, cagato parato, ma a me non metto, non lo paro mai neanche, se vuol. Dite, ma dite, ma roba è limpa. Stata dita non ha problema, no, dita solo per via che lui l'ha dato parata mi sono mio bondo parata. E aveva passato tempinho lá. E chegamos na casa viúva. Daí chega junto às ruas, está aí lá. Eu disse, mas lá ainda lá em cor, para larga luz, dita, mas é a roupa, dita, te viu que a roupa meda. Dita, porque não há roupa que ele que morta que eu estou parada, dita, eu estou parado minha. Mas dita, mas vocês dizem que eu parar a fêmea.
2: Pois já.
0: Ai, ai, ai. Por esse dono de São Capita sempre para ele a conta. Nunca tão cosito, não. É só para esquecer aí dessa minha Nisuni. Que não era Cádiz lá,
2: viu? É, esse é Cádiz. Io sono il Floriano Jorge Rosneschi. Buonasera gente buona, un struconazzo, salute a tutti, grazie. Grazie anche a te Floriano. E lui Nilso Balbinotti ascolta anche lui. Struconazzo e Gigio, su querece è. Però che te te, sto inverno qua che si tira su un poco perché non so Mi pare che ha poco lardo intorno.
0: Ah, poco.
3: Ma l'endrio recuperasse.
2: L'endrio recuperasse.
3: Ma il gattante pignui sto.
2: Oh, no, allora se ha pignui.
3: De sopra i pignui, de sotto i pisi. E
2: patate dolce.
3: E anche patate dolce, ma di pignui che ne ha portato qua. Questi giorni qua. Che ne ha venuto tanti.
2: John Soares de Moraes. Buenas, buenas, Juan. Tutto giusto, Vilmar Coronetti. Buonasera italiani, sono Drio a assistere il vostro programma insieme con la femmina Maristella. Struconazzo. Struconazzo anche a te, Vilmar.
0: Non fa programma là da Radio Tapejara.
2: Ah, Tapejara, che ti ho visto.
0: A domenica di mattina, lui a Parona, con l'altro mi penso più il nome adesso.
2: Sì.
0: Lui, lui Giocondi si conosce, stati funzionari da casa.
2: Nilda Jacir Lipreri. Boa noite, estamos na escuta desse maravilhoso programa aqui de Ibiaçá.
3: Rio Grande
2: do Sul. Quadrio arriba. Struconazzo, Nilda. Beleza, volta ali, Nelson.
0: Questi?
1: E anche il Valdir Fabiani.
2: Oia.
1: Di Mulitano. Io che ascolto il nostro programma. Struconazzo, Valdir.
0: Questa qua è la
2: vecchia parola.
0: Giusto, sì. Allora Struconazzo, lui è l'Al Coronetti, là di Nemo Gatala, Dua Serafina, lui a Parona, tutti quanti là che erano anche loro là del congresso d'italiano. Settimana qua, forza de Dai, la Serafina, mi è sdol Deon, Ayrton Deon, là di
2: Pignolino,
0: là di no, di cosa di Novereshin.
2: Nove
0: regine. Lui adesso è il presidente della Sodita e viene lì per inaugurare come si dice, il monumento di immigrazione, di 150 anni di immigrazione. Che loro hanno dato il congresso e mi è stato buono di metterlo su e ha fatto il lanciamento del sasso, gli dice, no?
2: Sì.
0: E allora adesso, settimana che mette sta su in piedi, dopo le forze di Daiga, con l'altro tira e ritira e urta e Ciappa e molla che te con l'altro ha portato sulla perché era paese sta l'anno passato e mi ha dato giusto, ma infine grazie a Dio che è arrivata anche a quella devo che ne ho che giocondo
3: no, i 150 anni che passai l'immigrazione italiana e non so se chi ascolta del mezzogiorno là in Montebello e che ha fatto una polenta e fa tutti gli anni
2: grande.
3: È tipo quella di Aldiniro che hanno fatto là a pescheria e vuole in diese mais o meno farla
2: è un 50 per mangiare là de là in su.
0: Com'è che c'è il polentasso?
3: Ma là di 1000 kg
0: 1500
3: 1500?
2: In Montebello lì ti accade vento con
3: sì, là in Montebello ma che mettesse un negozio idraulico là per virare voltare la polenta.
0: Il Josie Spiller là di Nuova Venezia mi ha detto che viene a dopo, non so se le ancora di man con la sua banda che le roba da ciodi come suona un paio di musiche prima di su e pare che viene lì a suonare il 13° polentasso di Montebello.
3: Montebello ma là c'è
1: qui il posto che le stai aveva il concorso delle donne qua là che virea per virare meglio polenta.
0: Ah è quella
3: in Malai e a mostrare del mezzogiorno Que toca meter na coisa hidráulica,
2: sim, lá. Sim, para voltar o pinhatão.
3: O pinhatão?
2: Mas aqui amanhã puro, mete a mistura, meu Deus.
1: Dá tanta coisa que
3: aqui faz.
1: Tanta coisa que faz com a polenta.
3: Misturança lá, Guinera.
1: E gafato pastéis, gafato doce com a polenta, gafato... Robe lá que mais
3: pica. Só com passarete, pocha de passarete, não. Porque senão ainda é empreião.
1: Sim.
3: Mas na volta, o meio pocho era com passarete, não?
2: O anca de Jundia.
3: Anca de Jundia.
1: Ah, sim.
3: Mas o pocho próprio é meio de passarini.
2: É um salame. É mais que sabia em medo.
3: Ah, sim.
0: É um salame picante até que passe a polenta. É. Já para um bom gosto.
1: Mas só picar assim que passeia devante, não?
3: Na volta e contei.
5: Meio em cura se pica, a finestra está só a umbríssima na mesa. Só pode ser só a porta, a umbria, basta, estesse.
3: Mas na volta, e contea, amigo, eu vou escoltar gente que contea que gavi visto. E piquei na cadena, na corrente.
2: Aí era a cadena, não?
3: Cadena para fare la polenta, e un metro più distante picavia un salame. E là veniva polenta e guardava il salame di volta e poi c'era qualche sgossa che veniva dopo del salame. Se no, solo guardava il salame e veniva polenta. Ma stia bene?
2: Ma ci sta altri tempi.
0: Ma se c'è ben con fame e ben a capriccio, va anche pura.
2: Anche pura. Sì. E lo fa bene.
3: E non aveva niente per misturare. Allora solo guardava il salame dopo polenta.
0: La storia della Radio Palazzo di Mare, dopo mi ha pensato la storia del mio nonno John Mesomo quando si è maritato sempre con te, lui era mia vergogna parlare che lui a nonna i primi tempi di volte con un uovo rustio la padella
2: e la polenta
0: e la polenta in maniera tutti e due
2: polente
0: poggiava mezzo lesso l'anco che schiocchetti e poi c'era andata
2: da bagna
3: lì il fin di inverno questo mese di primavera in dea cattar su che pisacan e radici di mato
0: solo il tempo
2: polenta, un poco dell'ardo in mezzo
3: ma i fea e restea un 3-4 mesi mettisti via tutti i giorni tirei un pochettino.
2: Ma te sai che la casa si fa ancora che loro
3: ma le buoni sì.
2: Le mie pie, il pisacan in epuchi,
3: Pisacan, ma
2: che sai che radice del matto là.
1: Ma mica
2: le mesi di agosto, settembre, gli viene su a stricchina.
0: Ma che ne è becca adesso, Dio parece becca.
2: Le ciappe in cucina,
3: mette le ora. Ma il meglio
2: un lardetto in mezzo lì con sai
3: il meglio l'era la radisa che l'era il meglio
1: nessuno mangia né can né mangia quella
2: e te sai che il pisacan dice che è un santissimo remedio
0: mamma mia ma è un baita
2: e un altro nome in brasiliano so ben come
1: dente di leon
3: dente di leon o dente di
0: io guardo se di qua non pare sbagliare attorno
1: sì, la casa che è dell'orto
2: ma guarda qua il Valdir Fabiani lo guida che le di un medo per essere grasso
1: guardate qui per Nelson che mi stia
2: se no la se finisce deve andare a tolare
0: poi se
2: ma se continua la
1: spalla Nelson se no si finisce
0: signore
3: ma adesso
1: adesso che vinco il freddo
0: abbiamo fatto propaganda qua per l'Uvendolan adesso abbiamo un percentaggio di riceve quindi
3: ma te sai che adesso è medio freddo un pochettino la va bene se le caldo no
0: ma scusa nel freddo
3: è il freddo
2: guarda qua lei Danil da Roche Visioli
3: sì.
2: Buonasera quero pedir a musica Sotto l'Arangeira e offrire para Neuri Bassanello e famiglia allora le appunto ben che il Sotto l'Arangeira no
0: cattemo e mettiamo su subito
2: catta fuori ben fuori da campo.
0: Mostro con la Fabiani l'ora che qualche ora mi dico qualche don va per che bande l'alpa sarà che dà un gratonte una grafetta là
2: sì
0: le grappa là sto con altro tipo apparentata là
2: un mangia che ti porta mulita
0: non lo te ma che a veglia canavaro
1: da ancora portarla in casa tu, sì. Ma guarda che se robe no ma mi cataria così come adesso che scomincia a sfredare quando che sabi là che freddo che viene
5: se fosse che portasse qualche puttina di graspa qua, te noti se ci avrebbe qualche...
0: C'è anche un buon odore che viene qua dentro, che anche quella, se metti un po' di miceli ti fa un odore che mai...
3: No, ma adesso fa guardarla,
0: sì,
3: no?
0: Sì, sì, no, ma se ti passi sotto il naso così ti viene acqua in bocca.
1: Aspettiamo il freddo, aspettiamo il freddo prima, no?
5: Ma claro, mi sa che sia il freddo.
1: Nostro caldo come in coina, niente via.
2: Come quel che... Allora, ciappa fuoco il ricci.
0: Sto con la famiglia Fabiani, quella che è tedeschi in misturaina, che ne aveva parenti da parte da me, non è famiglia tedesco là. Ora andiamo col filtron che ti manda qui là della gua e Drew Man anche viene il gruppo vecchio Scarpone, anche che temo lì cose che ti manda qui là.
2: Il shot della
0: ranzera. Allora subito che temo fuori qua.

0: Bom, é o evangelho em que ele está escrito por São Giovanni. Naquele tempo lá, Jesus lhe disse aos seus discípulos: mi vi digo a verità, se que te mandei, me pare qualcosa del meu nome, lui ve la dá. E lui precisa de mandar del meu nome, de mandar receber. Vai tirar o chapéu de se te mandei. Por quê? Per via da vostra allegrezza che sia completa. E gli ha detto così: viste cose qua, ve le dico una parola figurativa, vieni ora che valti non parli mia in figura, ma chiaramente valti parli di me pare. E di quel dì di mandè del mio nome. E non vi dico di mandare al Pai, perché mi sono proprio del Pai. Di mandare al mio Pai, di mandare a me, di mandare a mio Pai anche. E mio Pai, il vi vuole bene, il vi ama a altri. Perché? Valtri mi ama a me e crede che mi sono da parte di Dio, che è mio Pai. E mi sono venuto del Pai, vieni al mondo e nuovamente mi torno in Dio del mondo, torno per me pare. Giacondo, Armando.
1: In cui siamo commemorare l'ascensione del Signore, no? L'ascensione quando lui si va
2: 40 giorni dopo.
1: 40 giorni le gas subiu del cielo. Le lui è la tre persone, la Padre, Figlio e Spirito Santo, in una persona solo. E non so, qua non parla, ma in cui là in San Piero Gavernante, una messa là, mi cato che è quella che Giacondo Gavelli, il Vangelo, che parla, che gli apostoli, i discepoli, che visto lui ha sumisto del cielo per aria come la finché non ha visto niente e lui ha fica là come guardando per il cielo e ha visto due uomini vestiti di bianco e ha domandato che vuole Dio guardare là del cielo, ve avanti de lì non si vede niente adesso. Lui dice che sumiu del cielo, ma lui dice qua, insieme con Valtteri, di adesso portare avanti la parola di Dio e portare gli altri cose che ricevesto di lui. Claro, che non è quella parola che tanta gente dice si cosita. Mi non credo finché non vedo, Mico dico così, inverte la parola. Mi credo che mi vedo. Se ti credi in Dio, se ti credi ta parola del Vangelo, ti vede Dio in tutto. Vede una pianta, ti vede del sol, ti vede della luna, ti vede dell'aria che ti soffia tutti i giorni, che l'acqua che ti beve, infin, ti vede in tutto Dio, che è presente lì. E allora, che bellezza sentire la presenza di Dio, la sua grazia, il suo amore. Só basta credere, no? Prima vedere, poi dopo credere. Tocca credere para ver como quiser. Ela é a história. É Giacondo.
2: É, o Evangelho de Ivan, como ha detto Armando, é l'ascensão de Jesus, il ritorno alla casa del suo padre. Allora, l'Evangelio de Anca de San Giovanni, che ele parla sobre il momento che Gesù ha detto che deve ritornare al suo posto, che l'era inviato per il mondo che secondo la, la nostra tradizione, le scritture, il disea che chi che ha fatto il mondo per la gente, mantri che siamo cristiani, crediamo che Dio che ha fatto il mondo, l'origine del mondo e della natura e la gente umana desde de che è visto Adamo e Eva della terra, né, che conta la scrittura, che sta un creador sol, che era il Dio Padre. E allora lui, come la gente qua della terra ga desvia, se ga desvia della strada buona, del cammino, parla in brasiliano, Gesù ga invia per redimir la umanità, per approssimarli de Dio, né? In brasiliano dice il vincolo della terra col cielo. Gesù ga manda, Dio ga manda il suo fiol per far spiegare che la gente come si devia fare, sol che lo sta mal accettato, la gente le sta ingrata, né? La ga condena e crucifica, ma lui ga via il suo tempo, sapeva che era bel che previsto quel che acontece, che insegna, ha fatto tutto il meglio che poteva fare qua della terra, e io che mi ha riconosciuto, io che mi ha messo la croce. Ma dopo è ritornato, la unica che si sa della storia della umanità che è ritornata dai morti secondo le scritture, le sta e lui non ne sta neanche un che ha conseguito fare quel che ha fatto. Allora segnale che era un speciale di Dio, né? Che lei aveva tanta cosa del cielo. E allora lui parla qua dell'Evangelio di Diman della sua missione di venire alla terra e pregare la sua dottrina per vedere se la gente i vedeva gli occhi e credesse di quel che, claro, secondo la intelligenza umana, la fatica di credere di una cosa che te non te vedi, che non te sei, ma è giusto di quel che lui preghea, che come ha detto anche a Sant'Omè, beati qui chi crede senza vedere, né? E allora noi altri che siamo gente che crede, crediamo, né? Che quel che ha fatto se l'era cosa semplice, né? La duraria mia 2000 e tanti anni, e ancora il giorno in cui si parla, e quel che ha insegnato ha fondamento, perché l'era straordinario, né? E così là, e allora dopo i 40 giorni, non so cosa che ha il numero 40, né, della storia della gente, perché sempre 40 adesso, 40
3: è una simbologia di sempre,
2: sempre desde scomicio, 40 anni di esilio là dell'Egitto, 40 anni per arrivare alla terra promettida, 40 anni di questo e di quel, né?
4: 40 di anche
2: 40 di, e il numero ha qualche significato,
3: ma tempo, un tempo necessario,
2: il tempo necessario, allora ha previsto di una cosa straordinaria che la gente non sa, ma 40 giorni dopo del ritorno dei morti, allora gli ha fatto la sua elevazione al cielo, la ascensione. Ascensione vuol dire che una parola che vuol dire che il va su senza aiuto di nessuno, né? E assumson, che dopo più avanti la Chiesa la parla dell'assunzione della Madonna, come la sta l'accettà di essere la mamma di Gesù, la gabbia la ricompensa di essere elevata. E allora assunzione vuol dire che si sta menata, o che gli angeli l'hanno menata al cielo, e Gesù l'ha dato il sol, né? Ma è un fatto storico della, non è solo la storia cristiana che parla di quel momento là, ma la storia della umanità la parla del fenomeno che ha acontecesto del scomicio della que él marca del, de la civilización prácticamente del mundo moderno. El año cero le está cuando naciste Jesús. E non ti ricordiamo del 2026 dopo del nascimento di Gesù. E allora è una cosa interessante, né? E non ti dopo di 2000 e tanti anni che abbiamo tanta importanza, tanta gente che lo crede, dobbiamo anche accreditare, né?
3: Però di ascoltare l'altro di quei lacchi andati da il giro da banda della da luna. Yeah. Astronauti. Ora un ha detto un delori larga era tre uomini e una donna, né? Mm. Lui ha detto che non è come andare lassù a guardare il l'universo, mondo, non pensare in Dio. Non è come. E adesso ho visto qua che la femmina, quella che è andata su, anche ha detto che non è come la gente vivere guardando del là, da quell'angolo dell'ori là. E dire che non ne sta nessuno che ha fatto il lavoro là.
4: Sì, sì.
3: Non è una cosa che così ti appare niente.
2: Noi altri siamo accostumati qua del pianeta Terra, né?
4: Ciò che nanti qua lo vediamo mia, siamo chi? Lo rilade fuori lì e vede la bolla lì.
3: Vede la capocetta là e dire quanta gente che ne l'ha di barufar per stupidezza.
2: È il perro.
3: Va bene, né?
4: E la vede ben più grande da luna, né? Perché la luna è ben più piccola della Terra.
2: Ma quel che è tutto quel che acontece questo, né, che la gente la vive qua, bisogna tendere il pianeta Terra, né, per noi poter.
4: Sì, sì.
2: E non so, la gente la usa la intelligenza per distruirlo.
4: Guarda qua che mette sulla gentile Morello dal
2: magro,
4: e ho smentegato il diluvio che le sta 40 giorni che quello.
2: Il diluvio.
4: Tu visto?
2: E Noè.
4: Bella.
2: E 40 giorni e 40 notte.
4: Ma più 40 giorni.
2: E Noè le sta 40 giorni della barca, no? Invece dell'acqua.
3: La capito là che la chi accompagna il programma era. Nelson anche, ma nostro qua Nelson al magro. E compagnia, che lo che piace parlare e cantare italiano.
2: E allora se conclui, né? Se tira una conclusione di che la gente adopera la intelligenza per distruirsi. Vediamo che la situazione che del mondo in cui, né? Farle che bombe atomiche, né? Che
3: baruffe.
2: Ma bombe, se adoperasse tutte che cos'è il mondo, le destroy il pianeta Terra. Perché? Loro se nessuno i può vivere.
4: Sì, io vedo un video del Manu Lima, appena siamo arrivati qua. Giudana. E to che il mondo è il galvo lui, né?
2: Sì.
4: Il galvo lui, il cellulare, l'elettronica,
2: la intelligenza umana.
4: E to so che il povo non le davanti un passo
2: fino. Ma in trio?
4: Sì,
2: in trio.
4: Una pura della verità,
3: cioè,
2: perché la intelligenza può sapere se
4: ti dell'epoca dei sassi spaccai che te
2: ancora quando chi si copia per un mangiare con l'altro.
4: Per una ignoranza per chi loro lì. Il povero non le davanti un passo.
2: Invece rispettare la natura, la umanità, di riconoscere che qui là quel tuo vicino è compagno tuo, che ha il medesimo diritto e tutto, e no, tocca ancora ritornare al tempo delle caverne.
4: Sì. Mm-hmm.
2: Che la gente viveva era di stare nelle caverne per proteggersi di quell'altri, di leoni, che aveva mia ferramenta per difendersi, e loro in diretta delle caverne, né? E ancora che il tempo là il manco la gente si proteggeva
4: dei bestie, un conto che
2: proteggesse della gente che vuoi occuparti. E dopo non solo occuparsi di inventare armi per occupare gli altri,
4: sì,
2: per distruire cosa che ha. Allora neanche,
0: ma le cose che dite che il dittato là e ti rispetta tutti, dite, perché ti sei mica dall'ultimo bicchiere di acqua.
3: Ma è così. Il tempo, il parco, cose che è diventata il mondo tanti anni, pare che si ripete.
4: Si ripete, sì, perché è un ciclo della vita, non so.
3: Mandiamo sul con al tripa secca ai Bireari, che mandava un audio qua, che ha detto che nello che c'ha per mia fuoco lì, che non brusa. Ah, ma le metto freddetta anche.
4: Da legna se me da muoio ancora.
3: Il gris là di Santa Catarina, di Paranà. Buonasera a tutti sani, 40 giorni di notte. Gesù è stato tentato nel deserto.
4: Anche
3: ho visto. 40 giorni e notte insieme là. Giusto? Grazie allora per ricordare. La simbologia biblica è per gente pensare, non è mia per leggerla, come si dice, al pè da lettera, non è Giacondo? Un po' da mia per leggerla al pè da lettera, come si
2: dice. È simbolica.
4: Qua che mi va a dire Mugnon, che le ascolto, le fratelli di Chico.
3: Fratelli
4: di Chico. Ho visto, sono con Naso a e Balduino Silvestre. E poi che mi baile loro, perché no, ma lui va a domenica.
3: A domenica lui.
4: Sono con Naso Balduino. Devo
3: ringraziarlo che anche lui sempre giunto a scomparire.
4: Sempre appunto, ne. Sueli Nepomuceno le ascolta anche ella, sono con Naso.
3: Giosemina Ferri
4: appunto anche ella uscita.
3: Ma parlai prima del lardo e torresmi e cose, che ne ha ricetta lì che desca il tempo dei pignoi, che dice che torresmi e pignoi fa ben perché le è afrodisiaco.
4: Ma è che le ha storia?
3: Torresmi e pignoi
2: ma
3: il Viagra italiano.
2: Sì,
4: anche
2: ma
4: quella
2: ma le è un baita remedio per qui che ha qualche problema di stomaco, viene tutto di volta.
4: Sta meglio, uno di
2: voi sta meglio. Ma lardo e pignoli.
4: Con cuore di fallo, una volta che ho dato carona a un cristiano di Campos Nova, ma lui veniva là da Belen per parlare da su, lavorare là, e non deve certo, e gli veniva qua. E ieri e la settimana santa, pramoso di arrivare a casa per fare la passocca di pignoli con sciarche, di pilon. Pica un sciarche, le salane, e pignoli cotti in cima a sciarpa, ben cotti, e fa farofa soccate pilon. Di schicchiare a Miami. Mio, sempre più che idea di fare qualche ora, ma. E di mercato si cattaria sciarche guida.
3: Allora, ho fatto un carnetto di porco, tu che c'hai?
4: Sì, no. La femmina della casa fa con lardo.
3: Sì.
4: Ma un sciarche, il pignolo è mezzo dolce. E sciarche le salà.
3: Ma è meglio fare quei pignoli cotti e l'acqua?
4: E allora? La guida che arriva a vira una pasta meda brava e si se ben sapecare insieme al fogon e sciarche e allora ma allora che si sfarella un po'
2: ma fa così allora sapecchi ti asciappa, tira fuori il pignol, ciappa la macchina di far salame, metti orrento e masena, allora sai.
4: Ma sciarche bisogna immaginarlo, anche bisogna appestarlo, te pilon lui, e mi pignui che io la casa, mi manca sciarche.
3: mi dico che avanti di te mangiare riccia, convida qualche tu per mangiare prima.
4: No, ma prima bisogna fare il test, no? Ma vedo se il presto, no.
2: Di repente.
4: L'uomo che incovide dopo non dà mia tanto giusto.
0: Ma dico mangiare, non esiste tia passocca là di pignoi, mangiare con carne di tatu.
4: Sì, ma la farofa.
3: Basta
4: con qualche carne appena tiri che vigliosi una costelletta di porco lì e fa una passocca marena su metti di temperi cana magna mia
3: dice la mia zia graziosa frase ma
0: ti sta là fuori ora che arriva e sono i piatti anche per le carni
3: siamo avanti che ne raccadi ancora
4: quale
0: figlio
3: allora andiamo a ascoltare questo nome dolcissimo che le è dedicato alla Madonna che il giorno 13 è il giorno di Madonna di
2: Fatima.
3: Ora andiamo avanti un pochettino qua subito torniamo con Ciacolo ancora perché sennò se fermiamo mai qua Ma già quando dice che tocca parlare di pi, o manco?
2: Poco manco, gli ho detto. Di pi musica, ciaccolo.
3: Andiamo avanti, allora.

0: presentato.
1: Che le becche le 8:38 minuti, ritorniamo col programma italiano, che la temperatura si mantiene lì intorno ai 14 gradi, così, no? Le, il tempo di fare un poco spettacolare con il movimento proprio per piova, perché stamattina l'era proprio caldo.
0: Sì.
1: Dopo mezzì anche, drio sera, allora mi dà sfredetta, ma adesso si mantiene lì. Ora mi cazzo che viene una piovetta per di man proprio del bon. Tutti quanti che vuol far compre anche la domenica di mattina, andate al mercato famiglia qua da Vicanabaro, l'antico mercato Agrigiati, la famiglia dalla corte, adesso che loro resta aperti tutte domeniche, anche feriati, fin mio di. E qualcosa che vuole fare riserva di carne, dite 9810370 20 qua da Vicanabaro. Tutti quanti che vi occorre dei remedi, fare un'ingestione, vede a pressione, comprare remedi di uso continuo o sia come che sia, andate alla farmacia da Sminina, farmacia mais economica qua da Vicanabaro, tosate là del Deon, e valte che vi occorre anche dei prodotti o dei remedi della farmacia popolare, della che tocca fare una fiscetta, dopo fare sempre la riserva, come si dice, del remedio che arriva del giorno giusto, e anche che nel plantone 24 ore del 984 48 55 79. Telefono allora da farmacia mais economica qua a Canabaro, il battistello commercio cereais da Vicanabaro, Moliterno, Casca, Andrea Roche, Protasio Alves, telefono 999 50 10 20, parla col Douglas o chiami là i tecnici o i venditori che loro fanno negozi con loro. Il negozio bisogna sempre essere ben spettacolato, fatto le conte ben qualche custa per ti fare il piantaion fin catar su, vede se te va ben sempre con la colonia, bisogna sempre fare una conta, chi non è buon di matematica bisogna che qualche dunghe giuste, e allora bisogna che fare le conte giuste di come che te guasta, perché la colonia anche è una impresa da dire così, che bisogna amministrarla pulito, di chi che fa investimento buon è come una vacca di 16 anni, se ti deve mangiare viene latte, se no non viene mia. Lo sto conosco tutti quanti là della Battistello Commercio Cereais, e anche a volte che vuole far compre per la vostra famiglia, dei mestieri di roba fin mestieri dentro di casa, tu quel che vi occorre per la gente, dei del tosetti fin ai grandi, e le della GIG presente squadra di Canabaro con la Geni e Chico qua del centro, che è con l'altro lì del 9810303 33, e anche a tutti quanti del Banco Sicredi, che è il banco dei coloni e cittadini, tutti quanti della nostra regione che vi occorre un lavoro di un banco, se vuole fare un sicuro, un finanziamento per le rosse, un investimento, e tutti quanti che Paul, il Sicredi fa parte della nostra società, della nostra comunità, da poter dire così, perché sempre quel che il Sicredi lucra tutti gli anni il repassa un pochettino della quota capitale, e anche è giunto alle entità o le istituzioni come l'ospedale a Pai e così avanti. Telefono 3355 9204, si credi, e il posto 35 che attende bene la gente, tutti quanti della nostra regione qua, tanta colonia da città o qui che passa qua dalla nostra regione via la RS, potete fermare che lì del posto 35 abbastesse il camion e l'auto camionetta, e anche qui da colonia che occorre porre legare lì del 996 32 87 42, e lo rimena là con la camionetta che viene là una bambora due o una buraccia come si dice stiani, e il diesel che mette giusto anche a rento del tank del trattore, da sei fadero del camion, sia dove che sia. Stroconasso allora al posto 35 tutti quanti del 996 32 87 42, così ta. Quindi ok, di contarli ancora, che bisogna che contiamo qualcosa ancora, eh? Dopo che il grizzly che mi ha dato un ricadetto, bisogna che vado a guardare cosa che ha mandato la prima, eh? Ciaccole, frottole, eh?
0: Ora allora, sta una donna che ha tirato come la CNH, la cartella del motorista, eh? Cartella del motorista, tira sta cartella del motorista, un dia c'è poi l'auto che ti adesso va a dare una borchiata con questo auto, né? Da lì un 40 minuti tu sei di tornare in due a piedi, La feia moti per strada. Mm-hmm. Cativa. Cativa, la feia moti, la palia, la sola. E giù arriva a casa, mi ha detto, ma ghetto, che ha dato, che? Gita il auto lì con acqua del radiatore, gita. Ma claro che radiatore, gita, che va acqua, no? ma acqua anche del carburatore. Va, che tu ti citi, intendi gli auto, com'è che è acqua del carburatore? Gita, che ho dato, che? E tu le lare in tassudo che tu so con quel quarto foro.
1: E che va dentro acqua, sì?
0: Dentro il carburatore del bocco.
1: Va dentro acqua per tutti i posti che ti
2: guardi. Almeno come quel che ha comprato un auto. E allora non sai dirigere niente. E che c'è un altro, un vicino suo là. Ieri due tosatelotti. Ma sapeva dirigere bene. I saisti con l'auto tranquilli, dopo no, quel che va a comprare l'auto, l'altro gli insegna a tutto. Ai se andai, tocca avanti da poco, un bel poco, dai, torna in drio, a pie, tutti e due.
0: Quel che gli insegna e quel che va a comprare l'auto.
2: Il barone dell'auto, torna in drio tutti e due a pie. Sommare di quel che va a comprare l'auto, ha detto, ma come se andai ben con l'auto, ma andai ben dritti del pin.
1: Camataia.
3: Ben dritti.
2: Ben dritti del ping.
1: La sia diventa brutta, eh? Ma stima da qua anche se vedi in volta lì tante che disgrazie tu, che per amor di Dio.
2: Io sono libre.
0: Ma ascoltare un po' a Pignol da sera in fronte alla Cotrijal, che si lo da Cotrijal. Stamattina. Si è abbracciato in due morti.
3: Là?
0: La strada
3: di
0: accidente, la strada di Cion e tante due donne ospitalizzate a Vaccaria.
3: So che là ho visto.
0: La strada è buona.
3: La strada è buona e strada di terra, né? E pesta bene.
0: Ma gli sta due del cavacoli.
1: Come stanno dicendo spagnoli, va massa impresa.
2: Massa impresa, cari. Ma adesso mi so se ma mi ricordo che sto anno accidente con macchine agricole, tratturi e seife. All'amore di Dio.
1: Ah, che ne tanto.
2: Cada poco tempo che ne ho.
0: Quando San Francesco è gatto un banano nei rolli stimana qua.
2: Ma che fa tutti i paini di monti?
0: Sì,
2: No.
1: E l'ora ci monti là.
2: So che uno è cascato dito per una pirambera là qua Seifa dito e si è scappato vivo ancora. Ma Seifa ho visto una foto da internet.
3: Sì, ma
2: sta in mucci di ferro so.
3: Lì te a Fatima, le un 3 anni, 4 in drio. Se ga salvare perché ga c'ha bene il posto onde che il macchinista lì, sì, no. Ga dato 3-4 tumbi. Una Seifa. Ne fa 4 anni.
1: Vedo che dopo che andava una si ferma mia tan facile.
0: E allora perde la piattaforma.
1: Vedo lo scominciare a dare il primo, dopo vai mora, come cambotte sti anni.
0: Sì.
3: tocca, com'è che dicia una volta, verghe occhi. Prima di facilitare verghe occhi, ne guardare com'è che.
0: Ma chi li i risultati di chi corte su per i monti?
2: Ma visto una sefa un pericolo lì tre rode intera soli.
1: Un'altra cosa, lei che sto dei pennei, se tre. Dei pennei mi abbonano.
0: Sto là, sta fuori da roda.
1: Spaccare il cubo, chi dice, o trincare la roda e anche deslocare il penneo. È un deserto che te va.
0: Sì.
1: Non che ne scappare.
0: Perché il fa chi lavori lì con le tallatera.
1: E se ne qualche penneo di altro che ha qualche difetto, quando il peso un pochettino sciocca. Non fai conto da che il sgorlone e va dove va del bocco.
3: Te sai che non so chi che ha conosciuto il Zecca da Zidia. Poro can, era un poeretto, un poro can che andava in volta. Mm-hmm. E lui ha inventato una cosa, della sua mente, né? Che seria certa come bisogna fare qui. E lui ha detto che il voleva un strattore per ararti i monti. E lui l'ha inventato come farlo. ma sotto la tostotesta,
4: sì, sì, sì.
3: Allora mette le rode di sotto più alte, ben più alte, e di sopra ben più basse,
0: piccolette. Mm-hmm.
3: Ben piccolette. E sarebbe vero, né?
0: E ma se da un giusto, ma
3: e
0: poi torna in giro.
3: No, è in giro. No, Andrio Curma, come dire. Vieni, marcia re, sì, in brasiliano. E dopo andare solo a parlare e tornare in Rio, andava a pararti i monti.
1: Come quella volta che già che la vendeste terre qua, perché che ne era a monti, le andava a Santa Catarina a comprare terre.
0: Io più bianco.
1: E che tu hai c'ha fatto terre buone, e l'ha detto sì. E tu mi metto un buio e un cunicio da canga.
0: Un cunicio manda solo e un buio manda sotto.
1: Ma allora sta pian pian.
2: Cambra un idraulico.
3: È una buona idea, né? Un coitado, né? Un puaretto.
2: Ma che
3: era buon perché le rode di sotto più alte, mezzo metro, e quell'altro, ma è più basse.
0: Un trattore duplato,
2: e la era far
0: duplato, non che se la terra che va a tombarlo, duplato, ma fuori di lì, adesso dove
3: pericolose una colletta d'era, allora Pedro,
1: con era il peso è alto,
3: alto, peso alto.
1: Andiamo avanti con una sonata, due dopo ritornare per finire il programma.
0: Sì,
1: ecco,
2: o di solito canello breve.

0: Becker, 8 horas 57 minuti. Tempo, él me manda a casa, reloj, ¿eh? Ancora savo, ma savo anche il va. E ancora sta anche a dire del bagno, il santo benedetto bagno, che è una cosa importante per vita, per gente, sì. No? Fa bene.
1: Una volta all'anno le bo.
0: Sì, manco.
2: Te sai che là in adesso che cambia, ma te l'Europa, mi sa che là onde che sei più freddo. Là il costume era una volta alla settimana il bagno completo. Era costume.
0: E anche per vivere poca acqua.
3: Ma tant'antichidade, dico perché il resto su in volta di qua di là, dice sono quando chi c'è maridea.
0: Ah sì, era. Questione di purezza.
3: Ciò che non ascolta niente l'altro dì. Dischio certo no, toma bagno tutti i dine, ma quanto manco sabone e sabonette te usi meglio, perché dischio il corpo è gana una protezione per sora,
2: sì.
3: Che se te la cavi via diretto la fa mia ben papele.
1: Ma qui è
3: del fondamento.
1: Qui è del bagno, mi conta la storia del costume degli antichi. Il mio bagno generalmente è al sabato.
3: Grandesse bene
2: che lei fosse mia freddo e che fosse acqua del rio.
1: Del rio, allora era una famiglia, vivete in una comunità che era festa di domenica. E allora l'unica ditta che era di sapar, ci ho detto che finisce sapar perché ditta, andiamo a finire sapar che il tocco là, se portiamo il rio a roba, dopo andiamo a tomare un bagno e mandiamo a festa. Ho mio bagno tu il divanti e stava buono. Ma io ho fatto, andai, ho finito a sapare. E ha detto, intanto, lui ha detto contro la femmina, intanto, dite, vai a tomare bagno, dite, mi vai su qua il rio, dite, per catare una furchia, fare una cannavola per vedere. E l'è andato. Arriva là e ha catato il vicino di terra. Senta, mi siamo un sasso là del rio. Ho detto, ma Dio, perché è lì? Ha detto a rinfrescarmi un poco, ho detto con caldo di questi qua, ho detto di bevere un poco di acqua. Ho detto ma su massa sudata, cansata, rinfrescarmi un poco. Ho detto, ti bevi acqua lì? Ho detto guarda, mi fermo, ho detto ma bagno lassù, guarda lassù. Lui che guarda in faccia, lui ha detto, ti mangia carne, mi beverò il brodo.
3: Ecco quello.
0: No. Ma il bagno, come che si dice così, quando che le freddo fa fastidio del bagno, c'è l'acqua fredda.
3: L'acqua fredda.
0: Ma so che l'acqua fredda ti fa sentire caldo dopo.
2: Sì, dopo sì.
3: Mi so come un becco con paura di acqua fredda.
2: Solo dopo che ti tomare con l'acqua
3: mezza fredda,
2: ti scalda.
3: Ti che i piedi gelati, sti anni, di volte,
0: acqua
3: fredda. L'abili con acqua fredda per avere 15 minuti di
2: scaglia.
3: L'era già per una reazione.
2: Ma l'era il costume, la tradizione della nostra gente, né? Ma non solo la nostra, è di tutti.
1: Tutti.
2: L'era il bagno, l'era
3: il secondo plano.
2: L'era mia tanto facile, solo quando l'era caldo. Quando era proprio caldo che era poera, né? Allora andate la pinghella là onde veniva
3: La bica.
2: La bica. Te un pozzetto terribile. Il bagno era quello.
1: E quando che noi andiamo a macchinare soja?
2: Allora?
1: Al lunedì, il martedì e il mercoledì, delle volte tu mi a bagno il sabato.
0: Sì.
2: Ma allora sì.
3: Macchinando soja.
1: Sì. Macchinando soja.
0: Sì, sì. Ma il pedo di spetto una volta era che traghi acqua su per sole.
2: Sì. È come un gatto, né?
0: Impromette di trarlo dentro dell'acqua, ma era pedo in briga che poteva. Una volta mi penso la tua Bento Gonzalez, da famiglia di Costa. I gabbaro fa tra loro i due fratelli, un vuole tirare due uova un vignacco, l'altro noto che
3: è l'altro.
0: E là c'ho il brontolino, che ne era una sanghetta che passava da rente là.
3: Sì.
0: Era un po' come se che era piagata porca ma ho detto te trovo in torietta con porca ma ho detto ma con l'altro capito mi dà
3: hai capito mi dà
1: ma io conto uno che mi ha contato a me che andava a rubare rua e uno ha detto mi vuoi spaurare quelli che va a rubare rua e che c'è poi sciopo armare sciopo insieme al vignal e mi ha messo un par di barbanti di cose là sciopo ingattiati ti passa via la dite storia sciopo di ti gara armato. Ah, dite fatta. Ah, una certa ora di notte senti che sciopo e spara. Lei beh, quel tiro là. Ah, capite, quindi vedete come che andai. Non è che gli ha più sciopero che ha catato.